vita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, qua la sanguigna, prestimi dietro, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, prestimi dietro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

su qua, sigaro qua, sigaro là, sigaro qua, sigaro là, sigaro su, sigaro giù, sigaro su, sigaro giù, sono fortissime, sono le immobili, sono attacco, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissima, ambo figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna, te fortuna.